Big Girls, Don't Cry, The Fergie junto a Sean Kingston, età esatto 112.5. La numero 1 musica e throwback, si emissora del verano, prendi io. Ready pa' lui che largo, DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You.